The Duo Sinding. Penyampatan di Doni Omi Moli Narubat Piambalutan Omantad di Datu John Geisa Taragang Rasuk Keningawai FM ku hoi aramai bo.